petel dey golleji mabbe bo talata lew tuba ku sappago ngol balde mudun jeego daga jande je tati subaka fa jande tati kikide be tawataake ma don deelo ko tuare mawne gonne del sire berubul onon be yadda gite wonbe de arrondissement berubo fa ko batti batti mudum nyanden on bawam batti deelo ko tuare berubo mawne gite modon daare e be matina onon be gite mudun yi.

0: club babe somatusia somatusia imagina we have big betente yero we all be ogeswa amara babarota zina gina wunweso
1: sai hai turu abai kwa kuna yiruso kuna biga ho be ha hagbia adama yenkwe ho hagwa hio inese ye hagiri sai ho yenkwe kure sai ha kwa kuna biga ho uhadia non no baine ma ha nera non no batia ma ba hundi non yiru ma ha kwa ha bipin nyenda no ga yiru

la parola non ma c'è ma si usò vado di noce di quei bambini obani nella fia ma c'è ove vado di ma c'è yaro gira più babu qua na inwa ma c'è di nere di chi waga be con cure c'è mugu yaro ya fi gidan baza babi gu gira o nye non baro c'è noce ma c'è o tali tali. Ma che lo che è in due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due,

0: avvento non paura e voglio chiedere.
1: Sarà vera
0: vera
1: vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera vera
0: We
1: better
2: Yeah,
1: I'm